Ole nisi nei upu o te whaitawina mai le tuspa ia e whiawhi nei ua o whiwhiria le e mga lia ntu sia mātai o o lona mta upu e sifuru ia e whiwhaitawina mai le whai upu e tōru sifuru ma le iwa se ia wha umai ala mta upu le nei e mga lia ntu sia mātai o lona mta upu e sifuru o le whai upu e tōru sifuru iwa ia se ia wha uma ia le per kalafale por im ta opne ia fa fonga mai il fete wino le tuspa ia ole ma wolo na ola e ma ma waile ia antia ole fa ma ma ilo na ola ona oa e ma wa ia ole talia uto o talia ia oa ole talia fo ia o talia ia ole na awina mai ia ole talia fo I ole Ole, e talia fo I se perfetta, I le ingoa o le perfetta, e maua ia le taui o le perfetta. Ole, e talia fo I se tangata mia tonu, I le ingoa o le tangata mia tonu, e maua ia le taui o le tangata mia tonu. Ai se apane fo I, tau lava o se ipu vai malulu, e inuai, se tasi, o I lantou nei e fatau wa, I le ingoa o le so. E moni, o te faiatu ia te utou. E le mau mau lona taui. Iau nisi eo nai fuitau, fiopa ia no tātu utua, ia e peo na fuitau ina ele neitu la fia fia e manatu, ia faa wau tātu tāpua inga se pese, ia utua tāpena, ia mo e mātou tātu utua e pese ai.

talo tato ya manuia lofa mai neri e pui pui mai ya ata alo tato lungo la wala tali telefoni alu le anto e tuli il sao ya pale tono la to o mai le tau pulea meo tu lo ilungo le wala ya pa pena matala ilungo le ala ta ua po ilo tanga imam lama ipa ailo ole awala e mala malama le lei le se si lungo le tula pono ae manuia la pasonga Samoa manuia foi la to wanga i mota malao nisi wanga i fe au mga nuwenga ya iai le anga lei male lofa o lo taha toa

Shine Dental. Lau falifa inifu fa amoe moeina. La tau te faya fofa te alanoa ngō unifu. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teath Road Manukau. Pemili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo Shine Dental e ia ia ia inga fa pitoa.

0: mata kurene, halofa yo twa oi no was fully monowante aine le tula eono faftai falolonga al enterprise motor group manuko malen christian savings owen a toilet portkalame baro le tai radio star what I'm talking to anybody else on a minute on a fanga solo for tara musica su fefi loyo le tai musica fa fi fi ai oi ma fa si vai oi tele mari le marulu oi ke ilanga ke le mari fa be au ke le marulu mari e ga ke le mari le marulu fa ma sia fuori a tenore da su tutto bangaro era io la mattina con le basso tanto yai fa no mi so temi voltare po calamen a breto le ola la mattina devo ya so to quarter fit to the town day to per mai so a pasta la fare coppa fa nam tanto ma lo tanto fa ganga per me fa so for today in history tanto va vai per me tutto la so per voi uni e le tenere to sago va on the time fit to be the town name fa po to folding al portanio po calamen a mattina la so fu o mo se tanto va vai po mai ora one on the time
1: Talo fa ave ta avale mai tawa tu fo ilungo le tato awala tele ia o lea fo ie fatu a mata le tai au ia nai vaenga e lanu sama sama le awala lono winga o le nai feo lolo ilungo le tato state highway se fulu male ono mai le vaenga le nao Western Springs baule nao le vaenga lo mai tawa tu ua feo lolo le traffic le nao lo yai manu rewa east a ngai aku takanini fa solo solo atu ai lava fo ile a ngai atu jury on state highway 1 le tato south and ia baule nao le vaenga le foi ua ai ato le ua faisi lanu sama sama lono winga feo lolo already le kako traffic le nao lo o yai tulanga le lei ele isi falava le vetau sa avale le nei foi taimu le tai au sa avale Manuel Amtanga o le nei foi tai au ilunga o le awala tele sulono minu te aile tulai ono
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey,

0: Tato Neil Bessie Fama El Porcalame Areto Olola Lam Tango Ni Fueva Yaso in Oto Lumino Tolo Tolo Tango Le Tula Efitola Solus Fuiva O Uni O Animena Tupurinea Suto Sango Mumbai
1: So sanga tasi vali mavalu le sile o ipole la lolangi le talonga o le soka ia po o le FIFA pe ona ia le time nei ma o le tau sanga lana na manu malo ai Brazil ile la tau vanga le po la la suenga champini ia male au mai Sweden manu malo ia la tau skoa e tolu ai e lua siko ale tamai titi se full fitu tau sanga o le tamai titi pitu sile le o sanga tata alo pitu sile le ona la titi o le tau vanga ile na fo i tau sanga tasi iva Iva se fulu fa awina ai se tina mua mua lava foi to tono Dunedin e avea matai tai ia po o bishop foi ile a Anglican Communion. So sanga tasi iva iva valu taimle nao tu lai mai Jenny Shipley e avea ma pale mia o New Zealand ia ai sui pale mia ia le fionga foi ia vavasa mana ia Winston Peters. O tau sanga le na fa alawi loa ai matau mafai ai e fa alawi loa ile malo ina ia tau fio fia ma fa ai ti tia le spending ina ua mai ai le anga imai ma le afianga o le lalangi I le Asian economic crisis ma una fo ina amata valo ia mai ai le recession o le anga ai ia ni sila I le tasi iva iva valu nisina wa ai ngai mena tupu I le ne tau ne yaso I tau sanga fo iwa ma vai
2: Radio Samoa Taslima iwa tolu
3: Mia ninga luenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maote malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be fa fo lau

Samono wa tino pele ia maria mai ala o fa fonga ala o mai more nei fo ita ia o mal jai mi tat fa to fa mai lo ava tro ni no ta ba no ta ala na mori nei so fu fa fa tele la vai la ta no nei ta ia mal ta po inga mal fa fonga maria nei aso stay safe look after yourself and god bless to fa se fo

0: tsau sa ili se sa molo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux male Ford Ranger. Uleo au nanga ala car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Ua mawhai neyo na faata wantu toa papa le Digicel I lungo le upenga ta faa ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai foio na lafu aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le nao le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie foio na e le sitalai. Asisiane I le ClickX. Com e lafo ai sau top up ale Digicel. Be lafo ai fo I sau tupe ele MyCash ale Digicel Samoa tonga fiti ma vanuatu. Morisi fam talanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
2: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moeina. La tso te faya fofa tal noa ngou nifo. Ia so lulu tai tasi. Tele awala me fai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental. E iaia inga fapito.
3: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo. E tautuaina oe ilangungana fitu aso le vai aso.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le phone maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le luoli maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua I le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Au ae te pupole isi mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: O fea e te lua o iai.
4: Mateo, e avele sue sue ngatau fale a maa aruha, wa umana failau siaki.
3: Le ai, o le maa le nei, e la e titi tele.
5: E le au toi fa pe nā maa, wapa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
6: O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tausanga, ona la fo ato loa lea o mea e fai fua hai lau suisuenga. E ta ilu o tausanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu male lima tausanga.
4: Pā mole mole, fai moi mātou.
5: O le a lafo mai I le meli.
2: O e sa uni malanga I Samoa. Maratua lola mana rengso sola o maua iso se I tuai ngā ta'avale e talafea ngai mau mana o ngā. E mawhai ora piki la ta'avale mai le malaiva le lei fale o lopo o whangali'i. Whapea lo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mo moli atu fo I le whalitali mālo o lo o e wha mau tuai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo ia ia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani tupu se wha lave lave ai olo o ia I le wha māma a venga. Maratua lo ia I le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le mana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy. E wha o ngā ilau credit card e wha atino ai le tungi I nao lo sā. Mōri si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le o walu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā po le lua fitu ono fitu iwa walu fā. Talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals mo le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a we malanga asiasi I Samoa.